0: ne le pina e monnate ka nnete. Dumela nhle manyelo e nyana a ka amatle.
1: Dumela me matheka.
0: Le phetse joang heba na baka.
1: Re bitsa ntla re tsebe wena mo wa rona.
0: Le nna ke ipheletse hantle haholo bana baka. Helang. Le ka jeno lena la mmaka jeno. Hona le pali e nngwe hape e monnate eo ke tlang ho le phetela yona.
1: Me matshepi. Nna ka nnete ke se ke tatetse utlwa dimakatso tsa pali ya ka jeno e buang ka dinotsi.
2: Yo me matshepi. Dipali tseo re phetelang tsona di tletse dimakatso tse ngata haholo.
0: Ho lokile bana baka. Pali ya rona ya ka jeno ke e buang ka notsi e kgolo.
2: Ke a kgolwa hore notsi ena e ne le yona moreno wa dinotsi.
0: Shoni, ha re ka mamela pali ngwana ka hloko. Re tla utlwa hore na ho ne ho etsahala eng ka notsi ena. Mamelang pale ena ka hloko hoba e ya qala. Dinotsi tsohle tse ileng tsa hlaha sehleng sa selemo seo, e nngwe ya tsona e ne e feta tsena tse ding ka boholo. E ne e na le mmele o moholo o mosehla ka mmala, ebile o e na le metsero e metsho le maoto a matla. Ha dibeke di ntse di feta, ile ya nna ya hola. E seneng ke ha e se e hodile hoo e neng e se e sa kgone ho kena mokoting wa dinotshi. Jwale dinotshi tse ding di ne di etsa setsheisa ka yona ka baka la mmele ona wa yona. Di ne di sa bapale le yona. Ha di ne di bapala papadi ya boleke, di ne di ipata ka hara mokoti ona wa dinotshi. E le moo teng di neng di tseba hore e ke ke ya kgona di latela le hona ho di fumana.
1: Ena ke ketse ya ho ba makwebeta mme matshepi. Dinotshi tsena ha di a lokela ho etsa jwalo.
0: Ke nnete kane ngwanaka, empa ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Dinotshi tsena tse ding di ile tsa hweletsa tsa re.
3: Notshi ya kgolo, o keke wa mphumana, o keke wa mphumana.
0: Di ne di bua jwalo ka boikgantsho. Jwale sena se ne se etsa hore e dule e hloname. Notshi ena e kgolo e ne e le mosebeletsi. Mme dinotshi tsa basebeletsi ke tsona tse neng di bokelletsa lero le peo e phofu ho tswa dipaleseng hore di iketsetse manyepa. Tsatsi le leng notshi ena e kgolo e ne ntse e itshebeletsa e le nngwe jwalo ka tlwaelo ha e tla qetella e dutse ho e nngwe ya dipalesa. E ile ya qala ho naha.
4: Ha ke sa batla ho hola ho feta.
0: Ya ba lentswe le hlaha sepakapakeng le re.
5: Empa ha o se phoso ka ho hola.
0: Notshi e kgolo e ile ya qamaka ho sheba hore na lentswe leo le hlaha kae. E ne e le kokonyana e bitswang maleshwane e mmala o motle, o motsho le bofubedu.
4: Wena o bua tjena hobane ha o moholo, o monyane.
2: Ke sona ka notshi ena e kgolo mme Matshepi. Ho bohloko ho kgeswa ke batho ba pela hao. Le ha o le jwalo, e lokela ho ikamohela mme e tswele pele ka bophelo.
0: O bua nnete Hloni. Le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Maleshwane ile ya re.
5: Le ha o le jwalo he, ke re ha o se phoso ka mmele ona wa hao.
4: Ke a utlwa ntho eno e buang eno. Ha ho notshi le ha e le nngwe e nahanang hore ho ba mmele o moholo ke ntho e ntle.
0: Ya ba lentswe le leng le tibileng le re.
5: Empa ho ba moholo ke ntho e ntle.
0: Lentswe leo e ne e le la seboko se mmala o motala, se neng se ntse se itjella mahlako.
4: Dumela, o moholo jwalo ka nna.
5: O bua nnete, ebile ke ntse ke tlo ba moholo ho feta mona.
0: Seboko se ne se bua jwalo ka boitshepo.
5: Mamela mona he.
4: Ke mamele.
5: Diboko di hloka ho ja haholo ka moo di ka kgonang ka teng, hore di tle di tsebe ho leba mahaeng a tsona a ikgethang. Di tle di tsebe ho fetoha ditshintshi tse kgolo. Se ke wa hlonama hakana, o lokela ho ba motlotlo ka seo o leng sona. Ke nahana hore mmele o moholo o ka kgona ho etsa dintho tse ngata tseo dinotshi tse nyane di sa kgoneng ho di etsa.
4: Ke a leboha. Ke lokela ho isa lero lena la dipaele sa le peo ye phofu mane le ha e la dinotshi. Ebile ho bona le ka pula ena e batla ho na.
2: Seboko, ke a leboha ka mantswe ao a kgothatso ao a fileng notshi e kgolo. Ke a kgolwa ga e sa tla hlonama.
0: Le nna ke tshepa jwalo Hloni, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Mane. mane le haeng la dinotsi ho ne ho boetse ho ena le dinotsi tse ding tse nyane tseo ha jwale di neng di fofa di lebile paleseng e nngwe tjena e kgolo ya naha kwana le haeng la dinotsi notsi e kgolo e ne e le maphathaphathe e hlohlora peo e phofu hore notsi e nngwe e nyane e tsebe ho e kenya ka hara le haeng la tsona.
6: Ena ke peo ya phofu e ngata.
4: Ke a leboha. Ka hobane nna ke mmele o moholo, ke kgonne ho tla le peo ya phofu e ngata.
1: Notsi e kgolo, ke a o lebohela ha o so o na le boitshepo ka mmele wa hao. Le ka nako e tlang, o se dumelle mang kapa mang ho dia moya hle, o a ikgetha.
0: Ho lokile ka nanelo ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ka ho panya ha leihlo, ke a hoba le ntho e metsi e otlang mokokotlong.
6: Pula!
4: Pula? Oh, ke ana ka mona. Ho seng jwalo, o tla koloba mme o lemale.
0: Dinotsi di tshaba pula. Marathoni a pula a ne a le maholo ho a neng a di kolobisa di be metsi te. Kapa a di kolobisa mapheo mme di sitwe ho fofa. Notsi e kgolo ile ya re.
4: Tjhehe bo, ho etsahala jwang?
0: Notsi e kgolo ile ya hopola dinotsi tseo e di boneng di fofa.
4: Ho ntse ho ena dinotsi tse ding tse tswileng. Ke lokela ho etsa hong.
1: Notsi ene e kgolo e mosa mme Mathepi, ke mona jwale e ikutlwa ho ya thusa batubi

0: pejana ile ya re
1: dumela ke tlile ho tla pholosa
0: tsona di ile tsa re
2: nna tsia kholo nna tsia kholo o wa nna o
3: fa pula o fa pula
2: he rable
1: nna ke mohulu ho nke ke nka diwa fase ke marotho di a pula hey itshwareletse montungana ka naha a mmatlahadi ntise ke tla le fufusetsa mane dihaelong tsa rona moo ke tsebang gantle gore go bolokeile ga reyang ke tsho jwalo ntsho a itshwareleng ka nna reng a ke re nna ke notsie golo
0: dinotshi di ile tsa etsa ka moo di ileng tsa bolelelwa ka teng notshi e kgolo e ile ya fofa ka tsona ya fofela godimo gona ka gara pula eo tsa kenelela ka gara maru go leba letsatsing jwale dinotshi tsena tse nnyane di ne di mmaketse gagolo notshi e nngwe e nnyane e ile ya re
2: notshi e kgolo wa tseba keng ga ke seka ke fofela godimo ya kana e sale e le nnatlhe go tlaile ka nnete
1: wena ga o tsebe leto ke kgona go fofela godimo ka gobane ke na le maphelo a magolo he ke o metsa jwale he ke nako ya go ya gae lapeng ga re ya lapeng
0: ka opanya ga leitlho ke ga e se e fofela tlase ka gara moru le pula mme e leba mane diagelong tsa dinong jwale ke ga dinotshi tsena tse nnyane di fofela ka lehaeng la tsona di ntse di leboga
1: ke nagana gore go ba mmele o mogolo ga se phoso eya mala se phoso ma
0: go seng a letsatsi le latelang ile ya tsosiwa ke modumo wa meroba
1: go etsagalang jwale
0: dinotshi tsena di ne di tlhophisitse moketjana bakeng sa yona e nngwe ya dinotshi tsena tse nnyane e ile ya re
2: notshi ya kgone ga a leboga o molemo ka o fetisisa mme go kopatlhe o go tshwarele ka gore ga re ka ba ra o tshwara gantle ka nako e fetileng
0: dinotshi tsena tse ding di ile tsa itholetsa ntle le moo go ne o e na le motho ya neng a lokisitse monyako wa lehaha lena la tsona jwale o ne o le mogolo go lekana gore le yona e ka kena ka moo ka lehaeng
2: ga maswabitlhe ka gore go bitse ka mabitsobitso le go kgetholola ga re bapala bogolo ba gago bo re pholositse ka nnete ge lakatsa e ka re ka etsa tseo o di etsang di kgolo ebile di amakatsa
0: notshi e kgolo ile ya bobotheya e ne e thabile gore qetellong ke mona e ya amoeleya ka moo e leng ka teng
4: notshi e kgolo le gona re tla keteka mmogo le wena ka mora lenaneo lena re thabile ka gobane ga o sa kgethollwa
0: le nna ka nnete ke thabile bana ba ka ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgona gore botlhe le ile lenatefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlholo pale ya rona ya kajeno e ne e bua ka eng
4: e ne e bua ka notshi e kgolo mme matshepe
0: ke matshwao a fe a neng a bontsha gore e ne e tlhile e le kgolo
5: e ne e le mmele o mogolo maphelo a magolo le maoto a magolo a maatla mme matshepe
0: ke bomang ba ileng ba kgothatsa notshi e kgolo ga e ne e songwa ke dinotshi tse ding le gona o ikgetholola
4: ke kokonyana e e bitswang maleswane le seboko mme matshepe
0: salang gantle metswalle
4: tsamaya gantle mme matshepe
0: go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bo lona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
6: tsamaya gantle mme matshepe
7: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives

Mabidi motle re lebohe bomme re kene di tabentsa hora ya le shume le motsumong ho di mahlo hora ya le shume le motsumong sebeletso ke le sedu SABC di tabatsena di balwa ke mosiwa tshweng.

0: Mamedi harutlwe he hore na wena sibini sa house thato hatsi dipineng tsena tse pedi tse satswalla ke mang pakensa le bo se khobela le Dr. Winnie Mashaba dumelang ke a tsamaya ruri leng gapile pelo le sedi dumela
1: dumela me wa ka nna ke tsama le Mashabela
0: o tsama le Dr. Winnie Mashabela thank
1: eh
0: no Mashaba eh Mashaba eh thank you me
1: thank you
0: hello
2: Mama Ntuli ho ba?
0: Ho shapo jwang?
2: Ke tshidi molapo ka mo bed bed view. Nna ke tsamaya le osile bo mari ye ya di otla.
0: Ke le bo mratuwe.
2: Ke le bo wa.
0: Thank you, bye bye. Le Sedi FM dumela.
2: Hello Mama Ntuli.
0: Hello me.
2: I'm not here guy.
0: Ke teng o kae ma?
2: Ke me mari bo mo ja ke mona la go ma ke tsama le le bo se khubela.
0: Lile bo ke le buile
2: me. Bo le bo tana le bo tshubela.
0: Bye bye mami. Hello.
3: Au tsholwane.
0: Hello ntate.
3: Le kae me wa?
0: Ke teng o kae ntate?
3: Re tswile ka mo hau fela.
0: Eh.
3: Ke seme ka fanda beli ka mona ke nna ke re. Au ya mathomo au tswaka.
0: Ya mathomo.
3: Lebo.
0: Lebo.
3: Eh. Au lebo.
0: Ihlakile, ihlakile ntate wa ka. Ihlakile ke le buile.
3: Thank you.
0: Mami di erekinke wa qetela fela. Hello.
4: Mamhlili.
0: Hi hi.
4: Hamo ho le kae?
0: Hamo nati.
4: Ke tsama le ya pele o tsile go tshogobela.
0: Eh.
4: E ya mene go.
0: Ah, ihlakile ngwaneso. Ihlakile. Ke le bile hole. Mami di ho hlakile ka nete ba ithatetse le bo se kgobela. Me bare o swini o ibina hantle hamo nati empa a motukiwo. Motukiwo. Auslebo se khobela re le bohle mo mamindi motleng timela ke fete mabenkeleng ha ke khutla ke to bapalla tsepedi hape dipina wena o gete
5: clientele e mona ho sireletsa le ba lapala hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa ho boloka bemka wona ka siriti dilemong tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba bemka wena re le fa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng

0: boikgetho ba bona le ho ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Mamedi dipina ke tsena ke di tshwere dipedi omega gunong ka ra Spirit of Praise na ke bomang. Teboho moloi bohang siema. Ha re di mamele o tlotse be ho nka qeto ene pa etseng ka moramona e re ke qale ka omega gunong ka mona ka ra Spirit of Praise.

0: Mametse Teboho Moloi Buhang Seema Spirit of Praise Kalensila Omega Khunong Eliena ya yeteletseng pele na ke bomang o iratile ha ibinwa ke mang mo mametse motle dumela. Hello.
1: Hello Thuli, ha mna tele kae?
0: Ha tele kae me.
1: Ha mna ke rata ibinwa ke Tebo Moloi Thuli ke
0: pole na tshele
1: ke leboa.
0: Thank you me. Le sa di dumela.
1: Bona Thuli.
0: Hi hi.
1: Ba binda ka maokeng.
0: Eh.
1: Ha ibinwa ke Tebo.

0: Hasmo hey mama jo motle re lokise fela mona re tsebe ho suthela di makatso folotsi le moifo wa imatla fatse ba sentse ba le teng ka kwa
1: le nana o ke le imatla fatse ka di makatso folotsi.

ke lebohile haholo tholana moletsane e tsamaya hantle o ile o phomola gobaneng ya ga otima o ikgathile re boela re teana gape le wena kwano sealemoyeng nako e tlang momamedi o fela go le jalo lenaneo ke le kenang la ditaba la imatlafatse le tla go wena harampa ya motsheare e re pile re tlo kena ditabeng tseo re di tlhophisitseng go lena la imatlafatse ka jeno re fetele go mosi wa tshweu gore balela ditaba tsa gore ena

ke le buile ha go le mosi wa tshweu ka ditaba tseno o sa gora ya leshome le meso e medi se latelang e tla ba tsa gora ya pili mmamedi le ke nang ha jwa le dina no ke la ditaba ke la imatafatse re a go hana le wena ha meso tswe le mashome a mararo ka mara gona ya leshome le meso e medi kajeno ke la bone le la mashome a mabedi a nan le motso o le mong kgwedi ke ya bohlano ke ya motsianong selemo ke sa kitse pedi le mashome a mabedi a nan le metso e tsheletseng la kajeno motlhophisi wa lona e santsane e le dimakatso motshweneng ka mohelombele ke yena ya re laolelang kgaso nna lebiso la ka ke dimakatso wa gafolotsi gopola gore lenaneo lena la imatafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere dumela mo mamedi.

0: I need that peace in the middle of the night. Ore tseditse ditshepiso wena Kurenhof. Wa ra o sa tare gathatsa, ha re sa tla tsoswa masiu, re botswe dintho di hana o fela, le re batle di lochase, le re batle di eng, le batle di nthotse ngata ngata. Go baneng o etsa jwalo. Hape ka jeno rona jwalo ka batho ba batho re tseba o le Mr. Promises. Empa nthwe bohloko, you don't keep those promises. In ebina ka Kurenhof. God some mamedi. Kuri mahlona kwa ke hora ya pele. O mametsele se di FM di tabatsa hora pele. O tla di ballwa ke mosiu wa tshwe mpa pele. O tla o balla di hlotsa tsona.
1: Lefapha la ditabatsa le hae le qadile ka one tefatsa melata e setseng sa diakonia. Mohato wa busetswa morao ha ba itseke ba machaba bana henga ya Israele. O lebelletswe go qala ka jeno mamedi tsena go kenyeletsa letsa bolipi ke tsena di ratela.

French Montana, se majole Drake ba re no stylist le City FM. Hantle di mahlo hora ke a bona ditaba tsa go bona o di balla jalo ke sibuhudi musi wa tsweu.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Yeah.

ke lebuile ha holo skim sa drive le sebeditse mamedi ho fela le jwalo le nana ole ke nang ha jwale ke le nana la ditaba la matshohlo ho le sedi fm mme ho polore lono le tlisetswa ke sabc news re ikemetse ha re kgethe nku ka pere empa pele ho moa re fetela o tsietsi mohaladi ho re balla ditaba tsa hora ya botsilela.

o fetela ha kana di social social tse ke di lang ka di tsama ha ha e fitla mona ho kwa ga semo a ba ipinela ntwe ngwezo fetela se kha ei rena a la tsiba ho na e re mono ha re fihla ke re di session e mona ke re he sebeletse ke ga tsaka le sedi a di sebeletse ke le sedi se ba metso se ke le sebele se mega ho re fireletse ho ga ya le shumele motso le monga a le ba ho re nyane ya le shumele metso meri re se le ngwana ngwana na ke dikeledi magesene e ho le mo fihla nteng.

Ena pina kia tembisile, save me. Kamra non fundo mo, lesi mi, nanini. Sebele sekele seri, mabele metso zuki, ema sheme ama bidia monsomonga, pele rupidia.

0: Na o blacklistilwe ka po dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse ka po romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-areas, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
1: Mbagile ga sebetsa nda re tsholo ga sebetsa ne ga selemo a se fela ke fumana Steve Gate sa mono mone ke sebetsa di ndati a tshi ke ite boela nda re tsholo e di mo ka le ndi mo ke nna tla di ka mona ka Bloemfontein
2: nda de tla di ra le bohle ngwana moranaka
3: Khotso khotso ntate tsholo
2: ntate
3: ntate tsholo nna ke qadile ho sebetsa plasing ka 2008 solo ho le o ne le go patala 300 ka beke ntate tsholo o kena o seng ka 7 o tla bo chai ka 5
2: ntate gutlile atsa
4: a dume ntate tsholo nna ke qadile ho sebetsa plasing pare isi mola Ese driver a ke deliver le base ke gola 999 cent. A ke sebeditse over time ke kry 1.5.
2: Eban.
4: Mara ke sebeditse 16 years man retrencher. Bone ba le ke di ntoron tate tsholo. Ele kgeto ka Freddy Ford.
2: Nda dira le wahle. No khanne andle mono ya ntoron torino, ska etsa nyemo. Khanne andle. He bana motho o tswa hole ka mosebetsi. He re dipotile ba re sebetse di contracteng kwana ka laicha di dipara ka di kharafu ntate ka kwaringa kwana. E ka kwaringa kwana ntate ge laicha o sna nthena o ya e tla laichwa ke nye. Re di bona na yo le go di TLB tse. Ke le siyo ntho tsena ga laicha ntate. Ga sebetsa di supermarketeng mona di hypermarketeng re theola di profound that ba mmula ka yona e ba e theola lo re manda to le fast ma bona mo ke leng ga ba le ya teng ntse a o the lunch ga re ya dase se gile ye re tswa ho le sebetse di fermentsanye tsa di furniture ga ntate ya ona mo re supporta le taxi ngwa la ke tswa teng ile khana taxi tsa ntate masukuru a phaka mo rua side mo qaqwa mo na taxi ntate taxi mhlana ke fumana mosebetsi wa ofisi mane qwaqwa motho ke finance building mo ke hopola handle ba nna next sebetsa ka room 104 di shebane le tsa Mike Mokwena e sa le qwaqwa stars ke gola lekgolo la diranta mo lekgolo ka kgwedi ka selemo ba ntabola ka 20 ranta ka idimo e re tsa hole e se a go bola re le mona le re la rapota nana 20 randa ke bonus le kholoma na bo motho a qalante semba ke zaba u tsho di famous ena etla ka ba le motho a lwana Ashanti baby
5: I remember feeling like this

0: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntletsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
1: Dikalaneng, ho Lesedi FM.
2: Kana le tati la hao ha monate meso e tswala metswana. Re tshwa dikalaneng. Mmoho le mzwake ka tshela. E motho moratuwa. Labone la botano go tswa go renya bobedi. E fitlhela go renya bohlano meso. Ha ha, thakwete. Ho Lesedi FM. O mametse mzwake ka tshela. E motho mora